0: Sono le 2 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Belli e Bravi. Questo sono gli AA, ovvero Morten Harket, Paul Vaktar Savoy e Magni Furuholmen. La storia degli AA inizia a Asker, vicino a Oslo, nel 1979, quando due bambini di 10 e 12 anni, Magni e Paul, sognano di diventare come i Beatles e formano il duo Bridges, con il quale si esibiscono nelle scuole. I Bridges pubblicano un solo disco, Fackeltog, del 1980, che ottiene consensi a livello locale. Decisi a sfondare, Magni e Paul decidono di trasferirsi a Londra e cercano di portare con loro anche un coetaneo che gode di una certa fama come cantante, Morten Harket. Ma Harket non è interessato. I primi 6 mesi nella capitale inglese sono un fallimento. Tornato a Oslo, il duo convince anche Harket a ripartire per Londra e finalmente la fortuna comincia a girare per il verso giusto. Il gruppo ottiene un contratto discografico e Take On Me, il loro primo singolo, diviene presto un successo grazie al rivoluzionario video trasmesso da tutti i canali musicali del mondo. L'album di debutto, Hunting High and Low, trainato dal singolo Take On Me, risulta essere tra i dischi più venduti del 1985. E il video del singolo successivo, The Sun Always Shines on TV,

Il sorprendente successo del trio continua con l'album Scoundrel Days, raccolta edita del 1986, in cui sono inclusi Cry Wolf, Manhattan Skyline e I've Been Losing You. Nel 1988 è la volta di Stay on These Roads e nuovi successi come The Blood That Moves the Body e Touchy si aggiungono alla serie di hits scritte dalla band norvegese. Stay on These Roads precede l'inizio di un trionfale tour mondiale. Dopo il successo colossale di questa loro prima tournée, il producer dei film di James Bond invita la band a suonare il tema principale di 007, The Living Daylight. Una canzone firmata da Paul Vacatar insieme al genio leggendario delle colonne sonore John Barry. East of the Sun, West of the Moon, il disco che gli AA pubblicano nel 1990, è un altro successo internazionale ed è il disco con il quale i tre musicisti di Oslo conquistano definitivamente anche il Sud America. Subito dopo l'uscita del singolo I Call Your Name, il terzetto si esibisce davanti a 200.000 fans come headliner del Festival Rock in Rio. Nel 1991 esce Headlines and Deadlines, greatest hits che include anche inediti come Move to Memphis, canzone che riapparirà due anni più tardi in Memorial Beach, assieme a perle come Dark is the Night for All e Angel in the Snow.

Headlines and Deadlines non ottiene il successo sperato e il trio degli Ha-Ha decide di prendersi una pausa. A farli tornare insieme, 4 anni dopo, sarà l'invito da parte degli organizzatori del premio Nobel a suonare al Galà in programma nel dicembre del 1998 a Oslo. La storia del gruppo di Take On Me, del resto, è divisa in due parti. Il periodo che va dal 1984 al 1993 e quello che spazia dal 2000 ad oggi. I tre componenti degli AA, infatti, dal 1993 al 2000, decidono di congelare l'attività della band e dedicarsi a progetti personali musicali e non. Paul realizza alcuni album con i Savoy, gruppo da lui fondato insieme alla moglie Lauren Savoy e Frode Unland. Morten si dedica alla carriera solista e diventa il paladino di azioni umanitarie e inerenti l'ecologia. Magne compone musiche per film ed entra a far parte del gruppo Timber Sound, oltre a dedicarsi a pittura e scultura. Per avere un nuovo album degli AA bisogna attendere fino al 2000. 7 anni dopo Memorial Beach, la band pubblica Minor Earth Major Sky, che grazie a singoli come Summer Moved On, Minor Earth Major Sky e Velvet ottiene dischi d'oro e di platino.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Adele. Una voce da brividi e tanta voglia di comunicare al mondo sensazioni profonde attraverso le sette note. Adele Laurie Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 nel quartiere di Tottenham a Londra e nota con il solo nome di Adele, scopre la passione per la musica fin da piccola e gioco forza a 14 anni, terminati i corsi di studio obbligatori, decide di iscriversi alla Brit School di Croydon, una nota scuola di musica. Appena diplomata, la giovane cantante non riesce a trovare appoggi nella discografia ufficiale, ma questo non la scoraggia affatto. Dopo aver creato una sua pagina MySpace, carica online i suoi brani e in poco tempo attira l'attenzione di migliaia di persone e viene invitata da vari show televisivi. Con la notorietà arriva anche il contratto con l'etichetta discografica XL Recordings, che nel gennaio 2008 pubblica il suo primo singolo, Chasing Pavements, un successo in tutta Europa e negli Stati Uniti.

A un mese da Chasing Pavements, Adele pubblica il suo primo album che decide di chiamare semplicemente 19, come la sua età al momento dell'uscita del disco realizzato con la produzione di Mark Ronson, lo stesso di Back to Black di Amy Winehouse. Il CD, una raccolta di brani a metà strada tra pop e soul, vende oltre 6.500.000 copie e fa vincere all'artista il premio della critica ai Brit Awards 2008 e il Grammy Award 2009 per il miglior artista esordiente. A proposito di 19, qualche anno più tardi si è diffuso anche un triste aneddoto. Secondo alcuni, l'ex fidanzato della cantante le avrebbe fatto causa per ottenere una parte dei proventi derivanti dalle canzoni del disco, perché, a suo avviso, proprio la sofferenza causata da lui durante la loro love story le avrebbe permesso di scrivere in modo così ispirato. Tra premi, concerti, interviste e nuove sessioni in studio, passano 2 anni e arriva 21, come il precedente, denominato solo dagli anni della cantante. Il primo estratto è Rolling in the Deep.

Oltre a Rolling in the Deep, nel secondo album di Adele, 21, ci sono altri singoli in grado di ottenere uno strepitoso consenso. Someone Like You, per esempio, che diventa il primo singolo del decennio a superare i milioni di copie vendute nel Regno Unito. Tutto sembra andare per il meglio quando, come un fulmine a ciel sereno, nel novembre 2011 la cantante è costretta a cancellare tutte le date del suo tour in America a causa di un'emorragia alle corde vocali che la costringe a un intervento chirurgico. Qualche mese di riposo e il 12 febbraio 2012 Adele torna sotto i riflettori per partecipare alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards e ritira la bellezza di 6 statuette come Best Short Form Music Video, Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year, Pop Solo Performance e Pop Vocal Album. Da 21 verranno estratti anche i singoli Set Fire to the Rain e Turning Tables.

Il 19 ottobre 2012, Adele dà alla luce il suo primo figlio, Angelo James, nato dalla relazione tra la cantante e il suo fidanzato Simon Konecki. Nello stesso mese, la cantautrice britannica viene anche scelta per interpretare Skyfall, il tema della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Il brano, scritto dalla stessa Adele insieme a Paul Epworth, raggiunge la vetta delle classifiche in numerosi paesi e ottiene prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Golden Globe per la migliore canzone originale e una nomination all'Oscar. Il 10 febbraio 2013, Adele vince di nuovo un Grammy Award nella sezione Miglior Performance Pop Solista per la versione dal vivo del singolo Set Fire to the Rain.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Red Hot Chili Peppers.
3: Prendete il funk, punk, rap, heavy metal, psichedelia e pop rock e mischiateli insieme. Solo così, se non li avete mai sentiti, potete farvi un'idea di quello che suonano i Red Hot Chili Peppers. Nata come band studentesca alla Fairfax High School di Los Angeles, nella prima formazione i peperoncini schierano il bassista Michael Flea Buzzery, il cantante Anthony Kiedis, il chitarrista Hillel Slovak e il batterista Jack Irons. All'inizio i quattro decidono di chiamarsi Tony Flo and the Miraculous Master of Mayhem. È con questo nome che nel 1983 tengono il loro primo concerto al Rhythm Lounge, un locale frequentato da ragazzi. La serata ha talmente tanto successo che la settimana successiva, adottato il nome di Red Hot Chili Peppers, Kiedis e soci si esibiscono in tutti i maggiori ritrovi rock della Città degli Angeli. Un anno e il quartetto incide il primo auto-intitolato album, che non ottiene il successo sperato. Per il secondo CD, Freaky Styley, del 1985, viene ingaggiata l'icona del funk George Clinton dei Parliament, ma anche questo secondo disco ottiene solo tiepidi consensi. È con il terzo album, The Uplift Mofo Party Plan, del 1987, che i Red Hot Chili Peppers riescono a entrare nella classifica di Billboard al numero 148. Problemi con l'eroina e screzi artistici portano a vari cambiamenti nella lineup. Nella band entra Chas Smith alla batteria, mentre alla chitarra subentra un fan della band, il 19enne John Frusciante. L'arrivo di Frusciante porta fortuna al gruppo, che con il successivo album Mother's Milk del 1989 spicca il volo.

Per comporre e incidere Blood Sugar Sex Magic, album prodotto da Rick Rubin, i Red Hot Chili Peppers si ritirano in una villa a Laurel Canyon. Quando il 24 settembre 1991 il CD arriva nei negozi, il mondo si accorge che Frusciante, Kiedis, Flea e Smith hanno composto un capolavoro. L'album vende oltre 12 milioni di copie grazie a brani come Give It Away e Under the Bridge. Nel maggio del 1992, Frusciante, alle prese con problemi di eroina, lascia improvvisamente il gruppo durante il tour giapponese. Dopo vari avvicendamenti, nel 1993 entra nel gruppo l'ex Jane's Addiction Dave Navarro. È con Navarro che i Red Hot Chili Pepper suonano a Woodstock nel 1994. Un'esibizione epocale in cui Kiedis e compagni si presentano sul palco con tute metalliche irte di lampadine. Navarro partecipa anche alle registrazioni di One Hot Minute, il disco del 1995. Nonostante manchi l'apporto di Frusciante, l'album vende 5 milioni di copie e il successivo tour porta i peperoncini californiani in giro per il mondo per i successivi 2 anni. Nel 1997 anche Dave Navarro lascia la formazione.

Nel 1998 John Frusciante segue una cura disintossicante e torna nei Red Hot Chili Peppers. Poco più di un anno di produzione con Rick Rubin e l'8 giugno 1999 esce Californication, l'album di maggior successo commerciale della band con i suoi 15 milioni di copie vendute. A trainare il disco Scar Tissue, brano vincitore di un Grammy nel 2000 come Best Rock Song, Other Side e la title track. I Peperoncini affrontano un nuovo tour mondiale, si esibiscono anche a Mosca, sulla Piazza Rossa davanti a 350.000 spettatori e ancora a Woodstock per oltre 500.000 di spettatori. Qui suonano un entusiasmante cover di Fire di Jimi Hendrix. Nel 2001, nell'ambito della nuova tournée mondiale che li porterà anche all'Anniken Jamming Festival di Imola, il gruppo presenta i nuovi brani di By The Way, album che esce il 9 luglio e comprende Universally Speaking, Can't Stop, Threw Away Your Television e The Zephyr Song. Il 14 novembre, per il ventennale della band, viene pubblicato un Greatest Hits, seconda raccolta ufficiale del

nuovo in tour. Nel 2004, Kiris e compagni stabiliscono un record tuttora imbattuto, incassando 18 milioni di dollari per un live. A stabilire record è anche la successiva antologia Stadium Arcadium del 2006, che debutta al numero 1 della classifica americana e prelude all'ennesimo tour biennale. Nel gennaio del 2007 anche Tell Me Baby e Snow Hey Ho, i due nuovi singoli dei Red Hot Chili Peppers, raggiungono il primo posto della Modern Rock Tracks. Nel mese di febbraio il gruppo riceve 4 Grammy Award, vince gli American Music Award come miglior gruppo e miglior artista alternativo e si aggiudica l'MTV Europe Music Award per il miglior album dell'anno. Nel 2008 i Chili Peppers entrano nel Guinness dei primati per essere arrivati primi in classifica per ben 11 volte in tutta la loro carriera. Idoli degli amanti del crossover di tutto il mondo, i Red Hot Chili Peppers vantano ammiratori celebri come Madonna e Matt Groening, l'ideatore dei Simpson. L'amore del cartoonist per Kiedis e soci è tale che i Red Hot Chili Peppers non solo appaiono in una puntata della serie del 1993, ma si vedono anche dedicare lo speciale intitolato Red Hot Chili Simpson.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: KC and the Sunshine Band.
3: Quando un gruppo ha venduto 75 milioni di dischi in tutto il mondo, può sicuramente dire di aver stabilito un record difficilmente eguagliabile. È il caso dei KC and the Sunshine Band, ensemble considerato a ragione uno dei massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eppure è quasi per scommessa che nella prima metà degli anni 70 un giovane discografico della TK Records di Miami, Harry Wayne Casey, detto KC, si mette in testa di fondare una band. Qualche ricerca tra amici e conoscenti musicisti e KC finisce in sala prove con Richard Finch, Jerome Smith, Fermin Goytisolo e Robert Johnson. A dare loro una mano c'è anche Chris Minten, grande amico di Casey. Sarà proprio Casey assieme a Robert Finch a firmare Rock Your Baby, il primo di una serie interminabile di hit dei KC and the Sunshine Band. Il singolo, uscito dopo un paio di flop, vende 5 milioni di dischi e proietta la formazione direttamente ai primi posti della classifica americana. Decisi a conquistare anche il vecchio continente, KC e soci partono immediatamente per un tour attraverso l'Europa, dove attirano l'attenzione grazie a Queen of Clubs, pezzo tratto dal loro primo album Do It Good. Nel frattempo, Casey e Finch sono già al lavoro per il secondo auto-intitolato LP. Il disco esce nel 1975 e, grazie a tracce come That's the Way I Like It, Boogie Shoes e Get Down Tonight, è un successo strepitoso.

Get Down Tonight, che nell'agosto del 1975 balza al numero uno della prestigiosa classifica Billboard, trascina l'album KC and the Sunshine Band verso il successo. Solo negli Stati Uniti il 33 giri riceve 3 dischi di platino per aver venduto 3 milioni di copie. Poche settimane, e nel mese di novembre, il gruppo di Casey bissa con il singolo That's the Way I Like It, grazie al quale la band riceve nel 1976 anche un Grammy Award ed entra di diritto nella storia della musica. Molti nel tempo gli artisti e i gruppi che hanno voluto reinterpretare questo pezzo, e tra questi, alla metà degli anni 80, anche i Dead or Alive, che lo includono nel loro album Sophisticated Boom Boom, o il guru della disco Giorgio Moroder, che nel 1992 lo inserisce nel suo Forever Dancing. Perfino i rapper non sono insensibili al fascino di questa canzone, come dimostra 50 Cent, che nel 2011 la rilegge con il sampler per la sua I Just Wanna.

Nel 1975, Casey and the Sunshine Band pubblicano The Sound of Sunshine, album che si piazza ai vertici delle classifiche di tutto il pianeta. La disco music dagli Stati Uniti si sta diffondendo a macchia d'olio nei 5 continenti, e là dove si balla non possono mancare i brani del gruppo di Casey e compagni. Ancora c'è chi ancheggia al ritmo di That's the way I like it, che il gruppo di Miami ha già pronto per l'uscita un nuovo trionfo. Shake Shake Shake Shake Your Booty è il primo estratto da Part 3, quarto album in studio dei Casey and the Sunshine Band, nonché il terzo 45 giri del gruppo a raggiungere il numero 1 della classifica Billboard.

Oltre a Shake Shake Shake Shake Your Booty, sono ben due i singoli tratti dall'album Part 3 dei KC and the Sunshine Band a ottenere un successo senza precedenti. I'm Your Boogeyman e Keep It Coming Love. Tutte le cose belle, però, si sa, hanno un inizio e una fine. E con il declino della disco music, anche il destino dei KC and the Sunshine Band pare segnato. A regalare un ultimo scampolo di popolarità alla formazione americana è Please Don't Go, che esce nel dicembre 1979 e diventa la prima canzone ad arrivare al numero uno negli anni 80. La bancarotta della loro storica casa discografica, la TK Records, e il fallimento commerciale dei successivi dischi nel 1985 convincono Casey a ritirarsi a vita privata. Bisognerà attendere fino al 1993 perché Casey riformi The Sunshine Band sulla scia del rinnovato interesse del pubblico per la musica disco. A dispetto della loro fama, però, Casey e i suoi nuovi compagni non ottengono il successo sperato. L'album Oh Yeah è una caporetto discografica e per riuscire a incidere di nuovo un album, Casey and the Sunshine Band dovranno attendere fino al 2001, quando si autoprodurranno I'll Be There For You, seguito nel 2007 da Yummy. Pur non riuscendo a riprendersi la fama degli esordi, Casey e i suoi ancora oggi sono in attività e tengono concerti in tutti gli Stati Uniti. Nel luglio 2013 il gruppo viene onorato con una Golden Star Palm sulla Walk of Stars di Palm Springs. A presentare la stella, Barry Manilow, alla presenza di tante icone della disco come i Village People.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Tom Jones.
5: Da un male spesso e volentieri nasce un bene. Lo sa perfettamente Thomas Jones Woodward, meglio noto come Tom Jones. Figlio di un povero minatore del Galles, la futura star della musica a soli 12 anni nel 1952 contrae la tubercolosi. È proprio grazie alla lunga convalescenza dovuta a questa malattia che, invece di dividersi tra scuola e lavoro, Tom può dedicarsi allo studio della musica. Pochi anni dopo, Jones, appena sedicenne, si sposa e diventa padre. Per mantenere la sua giovane famiglia, le esibizioni e i matrimoni o alle feste di piazza non bastano e, rimboccatisi le maniche, trova prima un impiego come operaio in una fabbrica di guanti e poi diventa muratore. Sono appena iniziati gli anni 60 e il cantante, come i suoi coetanei appassionati di musica, si lascia travolgere dal rock and roll. Grazie al suo talento e all'abitudine di presentarsi sul palco con attillatissimi abiti di pelle nera, Tom Jones riesce a crearsi una certa fama assieme alla sua band, Tommy Scott and the Senators. Ma per tutta la prima metà del decennio, tutto quello che riesce a raccogliere sono solo i rifiuti di manager che non vogliono rappresentarlo e di case discografiche che respingono i suoi dischi. L'unico disposto a scommettere sul suo successo nel 1964 è il cantautore Gordon Mills, che lo porta a Londra, gli sceglie il nome d'arte Tom Jones, ispirandosi alla novella di un bimbo sfortunato scritta da Henry Fielding, e lo lancia come crooner. Il primo singolo, Cheers and Fever, non ha grande fortuna, ma il successivo 45 giri, It's Not Unusual, che esce nel 1965, raggiunge il numero 1 in Gran Bretagna ed entra nella top 10 USA.

It's Not Unusual è un tale successo che Tom Jones, sempre nel 1965, canta Thunderball, brano della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, e ottiene un Grammy Award come rivelazione dell'anno. Ancora sotto la guida del manager Gordon Mills l'anno dopo, Tom Jones viene ingaggiato per interpretare il tema di un altro film epocale, Ciao Pussycat, che in lingua originale è What's New Pussycat. La pellicola vede l'esordio di Woody Allen sul grande schermo al fianco di Peter Sellers, Romy Schneider e Ursula Andress, ma soprattutto vanta una colonna sonora firmata da Burt Bacharach e Al David, e il brano principale, interpretato da Tom Jones, viene candidato all'Oscar per la migliore canzone. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Nella seconda metà degli anni 60, Tom Jones appare sempre più spesso ai vertici delle classifiche del vecchio e nuovo continente. Tra i successi entrati nelle top 10 in questo periodo, Green Green Grass of Home del 1966 e Delilah del 1968. Convinto dai consensi ottenuti a conquistare definitivamente il pubblico americano, nel 1967 si esibisce per la prima volta a Las Vegas. L'anno dopo la sua tournée fa saltare i botteghini in tutti gli Stati Uniti e nel 1969 debutta in TV con uno show tutto suo, This is Tom Jones, che viene trasmesso fino al 1971 sia dalla ABC negli Stati Uniti che dalla ITV nel Regno Unito. L'enorme successo degli esordi negli anni 70 e 80 è solo un ricordo. Tom Jones continua a pubblicare buoni dischi e a fare concerti, ma senza suscitare particolare clamore nel grande pubblico. A riportarlo all'attenzione delle masse nell'aprile del 1987 è il concept album A Boy From Nowhere, seguito pochi mesi dopo dalla fortunatissima cover di Kiss di Prince, realizzata assieme agli Art of Noise. Nel 1993, dopo aver cambiato etichetta discografica ed essere approdato alla Interscope Records, torna a conquistare anche il pubblico più giovane grazie all'album The Lead and How to Swing It. È solo nel 1999, però, che un suo singolo torna a occupare il numero uno delle classifiche mondiali. Il brano è Sex Bomb.

Sex Bomb, realizzata con il DJ Moose T, fa parte dell'album Reload, che raccoglie due brani inediti e 13 cover realizzate da Tom Jones con cantanti e gruppi molto famosi, tra cui Robbie Williams, Zucchero e i Pretenders. La popolarità di questa canzone è tale che il CD da cui è tratta arriva a vendere oltre 6 milioni di copie. Non male per il figlio di un povero minatore del Galles che, oltre alla fama come cantante, può vantare anche il titolo di ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La partecipazione nei panni di se stesso in film come Mars Attacks di Tim Burton, in serie televisive quali l'acclamata Willy, il principe di Bel-Air e cartoni animati mitici come I Simpson. Capace di attirare folle entusiaste alle sue esibizioni live, nel terzo millennio Sir Jones pubblica antologie fortunatissime come Greatest Hits Rediscovered, che tra le altre comprende anche la sua versione del successo di Dino e Vilma Goic, Gli occhi miei, ovvero Help Yourself.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Mike Oldfield. Michael Mike Gordon Oldfield nasce a Reading il 15 maggio 1953 in una famiglia di veri appassionati di musica. Sua mamma Maureen e suo papà Raymond spingono sia lui che la sorella Sally e il fratello Terry a studiare uno strumento. I primi passi nel mondo dello spettacolo Mike li fa assieme alla sorella Sally, con la quale fonda The Sally Angie, duo che debutta con il disco Children of the Sun, pubblicato dalla Transatlantic. Dopo lo scioglimento dei Sally Angie, Oldfield forma i Barefoot, un duo con il fratello Terry, e poco dopo entra a far parte della Whole World di Kevin Ayers, l'ex chitarrista dei Soft Machine. L'avventura di The Whole World dura solo il tempo di un album, Shooting at the Moon, del 1970. Deciso a intraprendere la carriera solista nel 1972, Mike Oldfield bussa alle porte di decine di case discografiche, proponendo loro una versione demo dell'album Tubular Bells, ma nessun discografico è interessato al suo lavoro. L'unico discografico che ancora non ha sentito Tubular Bells è Richard Branson, che proprio in questo periodo sta iniziando l'attività della sua nuova etichetta, la Virgin Records. Oldfield riesce a far ascoltare le proprie musiche agli ingegneri del suono Tom Newman e Simon Hayward, che convincono Branson a produrre il disco, che diviene anche l'album inaugurale della casa Virgin.

Tubular Bells, che esce il 25 maggio 1973, è una composizione rivoluzionaria che nel giro di pochi giorni porta Mike Oldfield al vertice della classifica inglese. Grazie all'utilizzo di parte delle musiche nella colonna sonora del mitico film L'Esorcista, Tubular Bells ottiene uno straordinario successo commerciale anche negli Stati Uniti. A togliere il primato della UK chart a Tubular Bells nell'autunno del 1974 è il secondo album di Oldfield, Hergis Ridge. Anche Hergis Ridge, scritto dal musicista nel suo rifugio di campagna, nell'Hertfordshire, è composto da lunghe suite musicali, nelle quali l'autore suona ogni tipo di strumento. La prima composizione in forma di canzone, Mike Oldfield la incide nel terzo 33 giri, Home Down, del 1975. Il brano On Her's Back è cantato dallo stesso Oldfield.

Nel 1978 Mike Oldfield pubblica Incantation, un disco realizzato con l'apporto vocale della sorella Sally Oldfield, di Maddie Prior e del coro femminile del Queen's College di Londra. Con l'arrivo degli anni 80, il musicista inglese abbandona progressivamente la musica strumentale per incidere brani pop e cover. A dare il via alla svolta verso la musica mainstream è Platinum.

Album. L'album del 1979 che include anche un'originale versione di I Got Rhythm di Gershwin e che viene stampato per il mercato americano l'anno successivo con il titolo di Airborne. Nel 1980 esce anche QA2, dove accanto agli inediti Taurus One, Sheba, Conflict e Mirage ci sono anche le cover di Arrival degli ABBA e di Wonderful Land degli Shadows. Nel 1983 Mike Oldfield pubblica il singolo Moonlight Shadow, fortunatissima hit, un vero brano simbolo degli anni 80, cantato da Maggie Reilly e inserito nel 33 giri Crisis.

l'uscita di Crysis e soprattutto di Moonlight Shadow, Mike Oldfield torna a dominare le classifiche di mezzo mondo. Nell'album, oltre alla cantante Maggie Reilly, alla quale è affidata anche la canzone Foreign Affair, collaborano John Anderson degli Yes, il quale canta In High Places, e Roger Chapman, che presta la sua voce per Shadow on the Wall. All'indomani dello straordinario successo di Moonlight Shadow, Mike Oldfield, in rotta con la Virgin Record, che preme per un seguito di Tubular Bells, si dedica alla composizione di colonne sonore come The Killing Fields di Roland Joffé e alla creazione di videoclip. Costretto a tornare in studio, Oldfield incide Amarok, una unica lunga suite di un'ora nella quale, accanto ai suoni degli strumenti, c'è registrato anche un insulto in codice Morse, diretto al patron della Virgin, Richard Branson. Pur essendo un album fantastico dal punto di vista artistico, Amarok non ottiene alcun successo commerciale e con il successivo Heaven's Open, Oldfield lascia la sua etichetta storica.

Messo sotto contratto dalla Warner, Mike Oldfield negli anni 90 pubblica realmente un seguito del suo celeberrimo primo album, Tubular Bells 2. A questo CD seguono altri raffinatissimi lavori come The Songs of Distant Earth del 1994, un disco basato sull'omonimo racconto di Arthur C. Clarke, Voyager del 1996 e Tubular Bells 3. Una raccolta di brani che risente dell'atmosfera dance che si respira a Ibiza, isola nella quale Mike Oldfield si è trasferito stabilmente. Dopo Guitars e The Millennium Bell, Oldfield dà alle stampe l'album videogioco Tres Lunas e nel 2003, per festeggiare i propri 50 anni e i 30 anni dall'uscita di Tubular Bells, pubblica una versione modernizzata del suo primo album su CD e DVD. Successivamente, Mike Oldfield alterna l'attività di musicista con quella di ideatore di videogiochi, lavoro che lo vede firmarsi maestro. Il 3 marzo 2008, solo in formato digitale, esce su internet il suo nuovo singolo, Spheres, anticipazione del suo nuovo CD sinfonico, Music of the Spheres.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Leo Sayer.
3: Gerald Hugh Sayer, detto Leo, nasce a Shoreham-by-Sea nel West Sussex in Gran Bretagna il 21 maggio 1948. Figlio di un inglese e di una irlandese, Leo fin da ragazzo mostra una fortissima inclinazione verso le arti e finite le scuole dell'obbligo si iscrive al college per diplomarsi in grafica e design. Per sbarcare il lunario, oltre a studiare, il 18enne Sayer lavora anche come portiere in un albergo, il King's Hotel di Hove. È qui che, nel 1967, il giovane musicista si trova a rischiare la vita in un incendio, da cui scampa solo grazie alla prontezza di alcuni improvvisati soccorritori. La vicenda lo segna profondamente. Nell'attimo esatto in cui la vita sembra sfuggirgli, Leo decide di voler realizzare a tutti i costi i suoi sogni di artista e con l'amico David Courtney si dedica giorno e notte alla musica. Imporsi all'attenzione dei discografici non è facile, neppure se, come costume di scena, Sayer si ostina a sfoggiare un travestimento da Pierrot. Un giorno, però, Roger Daltrey degli Who ascolta la loro Giving It All Away e la sceglie come singolo di debutto per la sua carriera solista. È il 1973. Nello stesso anno, Leo Sayer viene messo sotto contratto dal manager Adam Faith, che nel giro di pochi mesi gli permette di pubblicare Silverbird, album d'esordio che nel 1974 finisce dritto dritto al numero 2 della classifica inglese. Anche Just a Boy del 1974 e Another Year del 1975 ottengono un buon successo, ma è nel 1976, con l'uscita di You Make Me Feel Like Dancing e dell'LP Endless Flight, che il nome di Leo Sayer entra di diritto nell'Olimpo dei cantautori degli anni 70.

Grazie a You Make Me Feel Like Dancing e alla ballata When I Need You, Leo Sayer è celebre in tutto il mondo. Durante il tour americano dell'agosto 1977, il musicista inglese ha perfino un invito da Elvis Presley a raggiungerlo a Graceland. Un incontro che non avverrà mai, perché proprio il giorno fissato per la visita, il re del rock and roll morirà. Tornato in Europa, Sayer attraversa con il suo tour in lungo e in largo il vecchio continente e nel 1979 torna a spopolare nelle charts di tutto l'Occidente con il suo primo Greatest Hits. La popolarità del compositore è tale che anche gli ideatori del celeberrimo The Muppets Show lo ingaggiano come ospite e gli chiedono di cantare ben tre hit: You Make Me Feel Like Dancing, The Show Must Go On e When I Need You.

L'amore di Leo Sayer per il mondo dei cartoni animati lo spinge all'inizio degli anni Ottanta a collaborare musicalmente alla realizzazione di varie produzioni, come il film franco-belga The Missing Link, Le Chenon Manquant, o a prestare la voce a personaggi come Daniel Ranger della Foresta in The Raccoons of Ice. Qualche sfizio musicale, insomma, in questo periodo Sayer se lo toglie. Ma a turbare la sua vita sono i problemi sentimentali e finanziari in cui si trova invischiato dopo il divorzio dalla prima moglie Janice e la scoperta di essere praticamente povero a causa della cattiva gestione del suo patrimonio da parte del suo manager. A rimpinguare un po' le casse del musicista di Sussex, in ogni caso, è l'uscita di More Than I Can Say, cover di un brano scritto nel 1959 da Sonny Curtis e Jerry Allison, due dei componenti della band di Buddy Holly's The Crickets. Già reinterpretata dal vivo anche dai Beatles, More Than I Can Say riporta Leo Sayer in vetta alle classifiche di vendita in UK e America.

Di nuovo alle prese con contenziosi legali legate ai diritti delle due canzoni, negli anni 90 Leo Sayer si trova nuovamente senza una sterlina, o quasi. Accettare qualsiasi ingaggio, come per esempio la partecipazione in qualità di interprete straniero al Festival di Sanremo nel 1990 e 1991, non basta. A correre in suo aiuto stavolta è il chitarrista di Van Morrison, Ronnie Johnson. I due, nel 1996, formano una band e grazie a un fortunato tour riescono ad assicurarsi una certa tranquillità economica, anche grazie all'uscita del disco dal vivo Live in London del 1999. Ormai sconosciuto alle giovani generazioni, Leo Sayer torna ad imporsi all'attenzione del grande pubblico solo nel 2006, grazie alla rilettura del suo vecchio successo Thunder in My Heart, fatta dal DJ londinese Mac. Un remix trascinante che sale fino alla posizione numero uno dei singoli inglesi.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Bon Jovi.
2: Bello come la madre Carol, ex coniglietta di Playboy. Testardo come suo padre, John Bon Jovanni, un barbiere di origine italiana emigrato a Perth Amboy nel New Jersey. È proprio grazie alle doti ereditate dai suoi genitori che Giovanni Bon Jovanni, naturalizzato americano con il nome di John Francis Bon Jovi, è riuscito a diventare una star del rock. Un artista capace di accumulare successi su successi. Nato nel 1962, il piccolo John è un bambino ribelle che non perde occasione per mettersi in mostra. Nonostante il padre barbiere, fin da ragazzo nessuno riesce a convincerlo a tagliarsi i lunghi capelli, che già da adolescente sfoggia con orgoglio assieme a un look da metallaro. La prima chitarra arriva all'età di 7 anni, ma è solo 3 anni dopo che inizia a suonare con un certo impegno e a prendere lezioni da un insegnante del suo quartiere. Come tutti i ragazzi che sanno più o meno imbracciare uno strumento, insieme ai compagni di scuola, Bon Jovi fonda la sua prima band, gli Starts, gruppo che riesce a fare solo un concerto per un motivo molto particolare. Nel New Jersey esiste già una band molto popolare con quello stesso nome e John e i soci sono costretti a cambiare nome.

Desideroso di imporsi all'attenzione del pubblico, John alterna concerti in club underground e provini anche cinematografici. Colpiti dal suo talento, i dirigenti della Paramount, che lo hanno notato alle selezioni per il film Footloose, cambiano la sceneggiatura della storia. Il protagonista, da ballerino, diventa stella del rock e propongono a Bon Jovi la parte del protagonista. L'offerta è allettante, ma il rocker rifiuta. Vuole sfondare nella musica, non come attore, e interpretare un aspirante musicista, a suo avviso, gli avrebbe tarpato le ali per sempre. La grinta e il talento di Bon Jovi non passano inosservate a lungo neanche nella scena musicale. Nel 1984, a soli 22 anni, assieme alla band che porta il suo stesso nome, si fa conoscere con brani trascinanti come Burning for Love, Get Ready, Breakout e Runaway, a cui segue l'anno dopo In and Out of Love, tratto dall'album 7800 Degrees Fahrenheit. I Bon Jovi fin dalle loro prime canzoni sanno distinguersi fra le migliaia di band della scena hard rock americana perché sanno coniugare assoli e melodia. La loro è una originale via di mezzo tra pop e metal, una miscela accattivante che conquista tutti e nel 1986 con la pubblicazione dell'album Slippery When Wet, che supera i 20 milioni di copie vendute, ottengono uno dei più grossi successi di vendite di

In breve tempo, da semplice ragazzo di origine siciliana, costretto a litigare con suo padre per colpa dei capelli lunghi, Bon Jovi diventa una rockstar internazionale. Un idolo acclamato da 1 milione di ragazzine adoranti che si lasciano conquistare anche dalla pill che il frontman sfoggia sulle copertine di un album come New Jersey, CD pubblicato nel 1988. All'inizio, New Jersey doveva essere un doppio disco di inediti e doveva chiamarsi Sons of Beaches. Soprattutto per volere della casa discografica, alla fine si preferì pubblicare un solo disco. L'album fu registrato molto in fretta alla fine della tournée di Slippery When Wet, perché John e i soci volevano bissare l'enorme successo del disco precedente. Il risultato fu una raccolta epocale contenente pezzi come Bad Medicine e Lay Your Hands on Me, che sono tuttora stabilmente nelle scalette dei concerti del gruppo. A proposito di live, il 12 agosto 1989 i Bon Jovi sono headliner del Moscow Music Peace Festival, la prima manifestazione hard rock mai organizzata nell'ex Unione Sovietica. Sempre nel 1989, John Bon Jovi e il chitarrista Richie Sambora partecipano agli MTV Video Music Awards, dove suonano in versione unplugged Living on a Prayer e Wanted Dead or Alive. Tra il 1990 e il 1992, i membri della band intraprendono attività solista. John Bon Jovi compone la colonna sonora del film Young Guns 2, nel quale recita egli stesso. Richie Sambora, nel 1991, dà alle stampe un album solista intitolato Strangers in This Town. David Bryan scrive la musica del film Netherworld. Tico Torres abbandona temporaneamente la musica e Alec John Such cura le ferite di un incidente in moto. A segnare il ritorno della band nel 1992 è Keep the Faith, CD che include i singoli Bed of Roses e In These Arms.

Nel 1994 i Bon Jovi pubblicano la loro prima raccolta di successi. Nel Greatest Hits, Crossroad, ci sono anche tre inediti, Always, Sunday, I'll Be Saturday Night e una nuova versione di Living on a Prayer. L'anno successivo esce Dance Days, l'album il cui tour resterà nella storia dell'hard rock per il record di presenze stabilito al celebre stadio londinese di Wembley. Dal 1996 al 1999 i Bon Jovi si prendono una pausa e i singoli componenti si dedicano nuovamente a progetti solisti. Dopo la pausa i Bon Jovi tornano con il CD Crush, che nel 2000 conquista la hit parade di tutto il mondo grazie a singoli come It's My Life e Thank You For Loving Me. Il successo è tale che la band rimane in tour fino alla metà del 2001. Durante la tournée esce One Wild Night, live 1985-2001. Nel terzo millennio, John Bon Jovi alterna musica e cinema. Tra le pellicole alle quali partecipa c'è, tanto per citarne una, The Leading Man, con Anna Galiena e Thandi Newton. Per la tranquillità dei fan, comunque, Bon Jovi non ha mai detto di essere intenzionato a lasciare la musica per il cinema. Anzi, con i suoi compagni di sempre, Richie Sambora, David Bryan e Tico Torres, continua a sfornare grandi album come Bounce del 2002, Have a Nice Day del 2005 e Lost Highway del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: John Lennon. John Winston Lennon nasce a Liverpool il 9 ottobre 1940. Iscritto alla Quarry Hill High School, come molti altri coetanei, John ama la musica rock ed Elvis Presley. E dopo aver imparato a suonare la chitarra alla fine degli anni 50, si esibisce alle feste studentesche e ai matrimoni. È proprio a una festa che avviene l'incontro con Paul McCartney, un incontro destinato a cambiare la storia della musica. John e Paul militano nei Quarrymen, gruppo che dopo due brevi tournée all'estero, il cambio del nome in Beatles e l'ingresso di George Harrison e Ringo Starr diventa una leggenda. Quando nell'aprile del 1970 i Beatles si sciolgono ufficialmente, John Lennon è già lontano anni luce dai compagni ed è totalmente assorto nei progetti artistici con la sua seconda moglie, Yoko Ono. Sia la Ono che Lennon, alla fine del 1970, pubblicano i loro rispettivi album d'esordio, entrambi con la Plastic Ono Band. Il primo disco di Lennon solista, John Lennon Plastic Ono Band, è un caposaldo del rock. Tra le altre canzoni, Mother, dedicata alla madre, e Working Class Hero, una canzone in cui Lennon ricorda le proprie origini proletarie e la sua difficile infanzia.

Nei primi mesi del 1971, John Lennon pubblica Power to the People, un brano che diventa l'inno dei manifestanti pacifisti contro la guerra del Vietnam. Pochi mesi e l'ex Beatle registra Imagine. Imagine nasce nella tenuta che Lennon possiede a Titanhurst, con la coproduzione della moglie Yoko Ono e di Phil Spector. Delle registrazioni vengono realizzate molte riprese video che documentano l'evoluzione dei brani e alcune di queste sequenze vengono mostrate al pubblico nel film Imagine di Steve Gebhardt. Il secondo album del musicista di Liverpool scala immediatamente le classifiche mondiali, conquistando la posizione numero uno ovunque, e Imagine è sicuramente il brano più rappresentativo di tutta la produzione di Lennon solista. Accanto a Jealous Guy e alle ballate romantiche Oh My Love e How, l'album include anche Gimme Some True, I Don't Want to Be a Soldier e How Do You Sleep, brano invettiva contro l'ex compagno Paul McCartney.

Nel marzo 1972 John Lennon e la Plastic Ono Band si esibiscono dal vivo a New York con Frank Zappa e i Mothers of Invention. Alcuni dei brani eseguiti dal vivo in questa occasione vengono inclusi nel terzo album solista dell'ex Beatle, Sometime in New York City, doppio 33 giri che nella prima parte presenta brani come Woman is the Nigger of the World, Born in a Prison e Sunday Bloody Sunday. E nella seconda parte propone Cold Turkey, Don't Worry Kyoko e altri brani registrati durante la live jam con Zappa. Alla realizzazione di Sometime in New York City collaborano star della musica mondiale come Eric Clapton e George Harrison alla chitarra, Billy Preston e Nicky Hopkins alle tastiere, Klaus Voormann al basso, Keith Moon e Jim Gordon alla batteria. Sempre nel 1972, a fine anno, Lennon pubblica il singolo Happy Christmas, War is Over, che diventa un classico tra i brani natalizi.

Nel 1973 le cose tra John Lennon e Yoko Ono sembrano non andare più per il verso giusto e dal mese di settembre il musicista si separa dalla moglie e si trasferisce in California con la giovane segretaria personale di lei, May Pang. È durante questo periodo che Lennon definisce Lost Weekend, weekend perduto, che l'ex Beatle compone i brani di Mind Games, un album che insieme al successivo Walls and Bridge ottengono un grande successo di critica e pubblico. Elton John, ospite delle sessioni del disco, fa promettere a Lennon che se il nuovo singolo Wherever Gets You Through the Night arriverà al primo posto in classifica degli Stati Uniti, l'ex Beatle sarebbe apparso dal vivo come ospite durante un suo concerto. La sera del 28 novembre 1974, per tenere fede alla parola data, Lennon fa la sua apparizione al Madison Square Garden di New York e assieme ad Elton John suona Wherever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles e I Saw Her Standing There. È l'ultima apparizione dal vivo di John Lennon. Nel 1975 Lennon torna a vivere con Yoko Ono a New York e pubblica Rock and Roll, disco di cover di classici del rock degli anni 50 come Stand By Me di B.E. King, Bebopalula di Gene Vincent e Peggy Sue di Buddy Holly. Nel 1975 Lennon si ritira dalla scena pubblica e pensa solo a fare il papà di Sean, il bimbo avuto da Yoko Ono. Il musicista torna in sala d'incisione soltanto nel 1980, anno in cui a novembre esce Double Fantasy. Poche settimane dopo l'uscita dell'album, alle 22:50 dell'8 dicembre 1980, davanti al Dakota Building, dove abita con Yoko Ono, John Lennon viene ucciso dal giovane squilibrato Mark Chapman, che gli spara 4 colpi di rivoltella. La tragica scomparsa del musicista lascia attonito il mondo, che gli tributa ancora oggi grandi onori.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Imagination.
3: Lee John nasce a Londra il 23 giugno 1957. La sua famiglia, originaria di Santa Lucia, un'isola nelle piccole Antille che fa parte dell'impero britannico, si trasferisce a New York quando lui è ancora in tenera età. È qui, nella Grande Mela, che, fin da ragazzino, studia canto e recitazione, approdando da adolescente alla Anna Scher Theatre School. Alla ricerca di un ingaggio che gli permetta di vivere di musica, Lee John diventa il corista dei Delphonics, band esponente del cosiddetto Philadelphia Soul, prima di entrare negli Chairman of the Board a Detroit, e quindi trasferirsi di nuovo nel Regno Unito per cercare fortuna con i Velvets. È proprio in quest'ultima formazione che Lee John incontra il chitarrista e bassista inglese Ashley Ingram e il batterista giamaicano Errol Kennedy, con i quali, all'inizio del 1980, decide di metter su un trio. Di canzoni tutti e tre hanno cassetti pieni, basta sceglierne alcune e riarrangiare il tutto mischiando disco music e soul, sintetizzatori e pop. Il risultato è Body Talk, un brano trascinato.

L'album Body Talk conquista le classifiche dei dischi più venduti in 28 diverse nazioni. Per almeno un paio d'anni, la title track di questo disco, che ha reso celebre gli Imagination, è il tormentone di ogni DJ set in discoteca, imperversa nelle feste in casa e viene trasmessa milioni di volte dalle radio. Ma non è il solo singolo tratto dall'LP a far ballare e cantare in tutto il mondo. Per il mercato inglese, dal 33 giri vengono estratti anche Flashback e In and Out of Love. Mentre Burning Up, edita in America nel 1982 dalla MCA Records e scritta da John E. Ingram, assieme al Jolly and Swain Duo, diventa una straordinaria club hit. Mentre in tutto il pianeta, in Europa come in Asia, ancora si ballano i primi singoli degli Imagination, il trio inglese è già pronto per far uscire un nuovo album, In the Heat of the Night.

Nel 1982, con l'uscita del loro secondo album In the Heat of the Night, gli Imagination diventano delle vere star del pop mondiale. Il primo singolo estratto, Just an Illusion, è l'ennesimo classico. Visto l'amore immediato dei DJ per il gruppo di Lee John, la casa discografica realizza subito, oltre al 45 giri all'album version, anche un 12 pollici da oltre 8 minuti. Realizzato solo con i sintetizzatori, questo è il pezzo che di diritto traghetta la disco music dagli anni 70 agli anni 80. Nel tempo, Just an Illusion è stato riletto da molti celebri musicisti e cantanti, e tra le cover più note sicuramente merita di essere citata quella incisa dalle Destiny's Child nel 1998. Un campionamento del brano viene usato anche da Mariah Carey nel 2005 per costruirci attorno il suo singolo Get Your Number.

Oltre a Just an Illusion, dal 33 giri degli Imagination in The Heat of the Night vengono estratti anche singoli come la title track Music and Lights e Changes. Per il mercato americano quest'ultimo pezzo, Changes, viene edito anche in versione remixata da Larry Levan. Nei club americani e inglesi il trio è un punto di riferimento fisso, specie dopo alcune indiscrezioni dei media che rivelano l'appartenenza dei tre alla comunità gay. Nonostante l'amore del pubblico, però, il gruppo è destinato ad avere vita breve. Dopo In the Heat of the Night inizia un lento declino e a niente serve l'uscita degli album Night Dubbing e Scandalous del 1983, Trilogy del 1986, Closer del 1987 e The Fascination of the Physical del 1992. Gli Imagination di fatto smettono di esistere fino all'estate 2017, quando esce Retropia, album attribuito agli Imagination featuring Lee John. Anche questo, che vuole essere una sorta di ritorno, però, viene accolto con indifferenza dal pubblico. Al contrario, i grandi successi del gruppo periodicamente tornano in classifica, grazie alla pubblicazione di Greatest Hits e raccolte varie.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Pet Shop Boys.
3: Corre l'anno 1981. Un giornalista e un architetto in pieno agosto fanno shopping in un negozio di elettronica di King's Road a Londra. Sembra l'incipit di una barzelletta, ma in realtà è l'inizio di una favola, quella dei Pet Shop Boys. Neil Francis Tennant, il giornalista, e Christopher Sean Lowe, l'architetto, hanno gli stessi gusti musicali. E fare amicizia è facile come finire a comporre canzoni prima nell'appartamento di Tennant, poi in un minuscolo studio di Camden Town. Decisi a trovare un nome particolare, i due scartano parecchie idee prima dell'illuminazione. In omaggio ad alcuni loro amici che lavorano in un negozio di animali, coniano Pet Shop Boys e, visto che è un nome che suona maledettamente rap, decidono di tenerselo. Dotati di un nome e di una demo, ora non resta loro che trovare chi abbia voglia di sostenere un esordio discografico e, proprio come in una bella fiaba, ecco spuntare dietro l'angolo il produttore newyorkese Bobby Orlando. Neil Tennant, saputo dell'arrivo del producer a Londra, rinuncia a un'intervista esclusiva con i Police fissata dal suo giornale per raggiungerlo in un ristorante. Qui, dopo aver mangiato un cheeseburger e un pezzo di torta di carote, Orlando ascolta i brani e decide di farli diventare hit, cosa che puntualmente accade qualche mese dopo con l'uscita di West End Girls.

West End Girls esce il 9 aprile 1984 in America e diventa subito un hit nei club di Los Angeles e San Francisco. In questo periodo i Pet Shop Boys cominciano ad avere un seguito anche in Francia, Belgio e Italia, ma vengono totalmente ignorati nel Regno Unito. Perché i ragazzi del negozio di animali diventino star in patria, occorre l'aiuto di una potente casa discografica, la Parlophone, e di un nuovo produttore, Steven Hogg. La reincisione di West End Girls esce nell'ottobre 1985 e diventa numero uno in UK. Pochi mesi e nel 1986 i Pet Shop Boys pubblicano il loro primo album, Please, il primo di una lunga serie di fortunatissimi dischi che hanno tutti la caratteristica di avere per titolo un'unica parola. La musica del duo ormai infiamma anche il vecchio continente e dopo essere stati in Italia, Tennant e Lowe scrivono Paninaro, brano dedicato ai ragazzi con Moncler e Timberland visti a Milano e stampato in sole 5.000 copie e solo per il mercato italiano. Disco, celeberrima raccolta di remix del 1986 e Actually, album che esce nel 1987, anticipato dal singolo It's a Sin, li consacrano definitivamente.

It's a Sin e gli altri brani di Actually, alla fine del 1987, diventano anche un film realizzato dai Pet Shop Boys e dal regista Jack Bond, che si intitola Couldn't Happen Here, dal nome del brano che Tennant e Lowe compongono appositamente per la pellicola assieme al maestro Ennio Morricone. Non contenti di sfornare grandi successi per loro stessi, Tennant e Lowe collaborano anche con gli Eight Wonder di Patsy Kensit e scrivono per la band I'm Not Scared, Domino Dancing del 1988 e It's Alright del 1989 sono i singoli che precedono la prima trionfale tournée del duo, il 1989 tour che tocca Regno Unito, America e Giappone. So Hard, primo estratto da Behavior del 1990, e il doppio lato, How Can You Expect to Be Taken Seriously, abbinato a Where the Streets Have No Name, I Can Take My Eyes Off You, ovvero un medley fra la cover dell'omonimo brano degli U2 e il ritornello del brano Can't Take My Eyes Off You di Frankie Valli, precedono il primo tour mondiale del duo, il Performance Tour, che partendo da Tokyo l'11 marzo 1990 fa tappa anche in Italia. Al termine della tournée, i Pet Shop Boys si concedono una pausa, non prima però di aver pubblicato la raccolta Discography, The Complete Singles Collection. Nonostante siano in ferie, comunque, i ragazzi del negozio di animali non smettono di occuparsi di musica. Tennant fonda il progetto Electronic, con Bernard Sumner dei Joy Division e Johnny Marr degli Smiths, e assieme a Lowe ingaggia artisti per la loro etichetta, la Spaghetti Records. In un concerto di beneficenza nel 1992 a Manchester, i due tornano a esibirsi dal vivo e si cimentano con una personalissima cover di Go West dei Village People.

Gli anni 90 vedono i Pet Shop Boys spaziare dalla pubblicazione di album come Bilingual del 1996 o Nightlife del 1999 alla lavorazione del musical Closer to Heaven, che viene messo in scena nel 2001. I fasti del passato sono ormai lontani, ma Tennant e Lowe continuano ad essere dei numeri uno grazie anche a remix fortunati come quello di Sorry di Madonna, pubblicato nel 2006. Proprio nel 2006 esce anche il primo album live del duo, Concrete, che vanta ospiti come Robbie Williams, e inizia il lavoro attorno al balletto The Most Incredible Thing, che debutta il 17 marzo 2011 a Londra. Pur considerate delle icone della musica, in tempi recenti i Pet Shop Boys, con dischi come Yes del 2009, Elysium del 2012 o Electric del 2013, non hanno mai più raggiunto la vetta più alta delle classifiche mondiali. Poco male per un ex giornalista e un ex architetto, che sono solo il duo pop che ha venduto il maggior numero di dischi di sempre nel Regno Unito e che detengono innumerevoli altri record di vendita. Almeno 40 i singoli stazionati al numero uno nelle principali chart, il primo dei quali è Always On My Mind, cover realizzata dai Pet Shop Boys nel 1987 per un programma televisivo dedicato al decimo anniversario della scomparsa di Elvis Presley.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Craig David.
2: C'è chi nasce in una fattoria e da grande non vede l'ora di cavalcare o accudire galline e mucche. E chi nasce nella famiglia di un musicista reggae e desidera crescere in fretta per poter anche lui suonare su un palco. Quest'ultimo è proprio il caso di Craig Ashley David, cantante inglese nato a Southampton il 5 maggio 1981. A soli 13 anni, il piccolo Craig riesce a convincere sua mamma a comprargli la prima console da DJ. Un anno di studio. E nel 1995 trova lavoro in una radio pirata locale, la PCRS. È qui che incontra il musicista e produttore Mark Hill, col quale mette mano alla rilettura in chiave R&B dell'inno sportivo dei club londinesi Rewind When the Crowd Say Bo Selecta, facendone capire le parole fino a quel momento incomprensibili. Rewind nel 2000 ottiene un successo enorme, che permette a David di essere ingaggiato dalla casa discografica indipendente Wild Star. L'ascesa verso l'affermazione internazionale è inarrestabile e passa attraverso Feel Me, pezzo che, a pochi giorni dall'uscita, va direttamente al numero uno in classifica, rendendo Craig David il più giovane solista inglese a trovarsi da solo al top. Un trionfo è anche la pubblicazione di Seven Days, che anticipa l'uscita dell'album d'esordio Born to Do It, nei negozi dal settembre 2000.

Verso la fine del 2000, grazie a Seven Days e alle altre canzoni di Born to Do It, Craig David si aggiudica ben 6 nomination ai Mobo Awards, i premi britannici per la musica black, stabilendo un altro record. Nel febbraio 2001, il giovane cantante riceve la sua prima delusione. Nonostante 6 candidature ai Brit Awards, non riesce a vincere nemmeno un premio. Dei riconoscimenti, però, può farne anche a meno, perché a consolarlo ci sono i primi posti nelle classifiche di mezzo pianeta e l'amore di un numero sempre maggiore di fan. Born to Do It vende 7 milioni di copie, diventa disco di platino e multiplatino in più di 20 paesi nel mondo e attira le lodi di molti suoi celebrati colleghi. Anche Elton John, Bono, Jennifer Lopez, Janet Jackson o Stevie Wonder, suoi idoli di gioventù, rendono omaggio al suo talento. Intanto, il secondo singolo tratto da Born to Do It, Walking Away, diventa un vero tormentone. In Italia, nel 2008, verrà pubblicata anche una rilettura di questa canzone eseguita in duetto con Neck.

Mentre Walking Away e l'album Born to Do It scalano le classifiche mondiali, Craig David lavora a nuovi pezzi. Nell'ottobre 2002, il singolo What's Your Flavor anticipa il CD Slicker Than Your Average, una raccolta di inediti ancora più urban della precedente, nella quale il musicista inglese sperimenta il sound heavy bass dell'R&B. Al disco partecipa in veste di ospite d'eccezione Sting. L'ex Police canta con il giovane collega Rise and Fall, traccia realizzata sul motivo di Shape of My Heart, una canzone che era originariamente inclusa nell'album Ten Summoner's Tales, pubblicato dal Pungiglione nel 1993.

Pur diventato una stella della musica internazionale, Craig David continua nella sua ricerca sonora attorno agli UK Garage e, nel 2005, dà alle stampe The Story Goes, in cui sono inclusi All The Way, di diritto uno dei brani della colonna sonora dell'estate di quell'anno, e i singoli Don't Love You No More, I'm Sorry e Unbelievable. Ancora 2 anni, e nel novembre 2007 esce Hot Stuff, che anticipa di una settimana la pubblicazione del nuovo e quarto CD del musicista di Southampton, Trust Me. A questo punto i tempi sono maturi anche per un Greatest Hits, che verrà rilasciato alla fine del mese di novembre 2008. Con questa raccolta di successi, Craig David chiude anche il rapporto con la casa discografica Warner per approdare alla Universal. Il debutto con la nuova major esce il 29 marzo 2010, è intitolato Signed, Sealed, Delivered, ed è una raccolta di cover dei grandi classici della musica americana come I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, Papa Was a Rolling Stone dei The Temptations e appunto Signed, Sealed, Delivered di Stevie Wonder. Accantonati per un po' i progetti discografici, Craig David, dal 2010, si dedica principalmente a girare il mondo con il suo DJ set. Per avere di nuovo un suo disco, bisognerà attendere il 30 settembre 2016 e l'uscita di Following My Intuition, nel quale sono incluse tracce come When the Bassline Drops, featuring Big Nasty.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Basta, voglio di più!
7: Più di così!
6: Ancora di più!
7: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più!
7: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 7.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
7: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
6: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
7: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
8: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì tipicamente estivo in Lombardia con cielo sereno o poco nuvoloso, un minimo di instabilità interessa le zone montuose, magari qualche breve temporale di calore sulle Alpi nel pomeriggio, per il resto nulla da segnalare. Però attenzione al caldo che piano piano si intensifica, punte di 33-34 gradi e nei prossimi giorni ulteriore rialzo, fine settimana con valori fino anche a 37-38. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Matt Bianco. Let's go. All the people...

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
9: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
10: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
11: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
12: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
11: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.

0: le 8.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Bentrovati, Medio Oriente, Ucraina e i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura di Hormuz. Il presidente francese Macron, che presiede il summit, conferma pronta la missione europea nello stretto. Faremo la nostra parte, conferma la premier Meloni. E il ministro della difesa Crosetto precisa.
7: È pronta dal punto di vista tecnico, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione. Non mandiamo le navi a fare la guerra, a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
6: E al G7 focus anche sull'Ucraina. Questa mattina è atteso al forum il presidente Zelensky. Vertice Electrolux, la multinazionale svedese sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Trovare un accordo entro l'estate, sollecita il ministro Urso. Debutto mondiale senza Cuti per la Spagna. Capoverde ferma le furie rosse, finisce 0-0, manca la vittoria anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto, concluse in parità anche le due sfide della notte, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Una buona giornata da Alessio Galea.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Ci attende un martedì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, prevarrà infatti il sole, ma nella seconda parte del giorno un minimo di variabilità interesserà le zone montuose con dei rovesci di pioggia. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 30-32 gradi. Il caldo invece inizierà a farsi sentire da mercoledì in poi, quando le temperature massime saranno in progressivo rialzo, fino a toccare localmente anche i 37-38 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Rata Chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
7: La cura!
6: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: sono le 9.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bentrovati, entra nel vivo a Evian in Francia il forum del G7. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Questa mattina ha atteso il presidente Zelensky. E parlando del G7, Trump, dopo l'accordo con l'Iran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto, conferma intanto il presidente francese Macron. Meloni, l'Italia farà la sua parte. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. La chat sessista di alcuni autisti dell'ATM, l'azienda del trasporto pubblico a Milano, indaga sul caso delle foto alle passeggere rubate dalle telecamere di sicurezza. L'ATM ha depositato una denuncia alla polizia locale, si va verso l'apertura di un fascicolo in procura. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta ai mondiali di calcio contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lumuci, al suo posto il francese Hervé Renard, attualmente al timone della nazionale femminile transalpina. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì tipicamente estivo in Lombardia con cielo sereno o poco nuvoloso, un minimo di instabilità interessa le zone montuose, magari qualche breve temporale di calore sulle Alpi nel pomeriggio, per il resto nulla da segnalare. Però attenzione al caldo che piano piano si intensifica, punte di 33-34 gradi e nei prossimi giorni ulteriore rialzo, fine settimana con valori fino anche a 37-38. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: sono le 10.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati. Grave incidente mortale sulla statale Regina tra i comuni di Briennio e Argenio. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Salva ma ferita una giovane donna, recuperato invece il corpo dell'uomo che era con lei. Due vetture si sarebbero scontrate, una delle due dopo aver sfondato un muretto è precipitata per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il vertice del G7 a Evian, sul tavolo le grandi questioni internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Donald Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Calcio, ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it, in via dei Missali 89 a Milano, ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno, non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano, in via dei Missali 89, o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Ci attende un martedì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, prevarrà infatti il sole, ma nella seconda parte del giorno un minimo di variabilità interesserà le zone montuose con dei rovesci di pioggia. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 30-32 gradi. Il caldo invece inizierà a farsi sentire da mercoledì in poi, quando le temperature massime saranno in progressivo rialzo, fino a toccare localmente anche i 37-38 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
6: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
7: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tutti i vantaggi.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.

0: Sono le 11.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Mondiali solo un pari per la Spagna, 0-0 al debutto con Capoverde, 1-1 in rimonta per Belgio e Uruguay contro Egitto e Arabia Saudita, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. E stasera alle 21, Francia-Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 italiane, Argentina-Algeria, domani alle 6 a San Francisco, Austria-Giordania. La Tunisia, dopo il 5-1 subito dalla Svezia, esonerato il CT Lamouchi, al suo posto il francese Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita. Sarà il portoghese Amorim il nuovo tecnico del Milan. Juric ad un passo dal Monza. Basket, match point scudetto per Milano, avanti 2-0 nella serie di finale, attesa in gara 3 a Venezia. Attenzione alta, predica il coach delle scarpette rosse, Pepe Poeta.
5: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
4: Tennis, partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania. Il numero 10 del mondo, finalista a Parigi, è stato sconfitto nel primo turno dall'americano Tiafoe. È tutto da Gianni De Gaetano.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: l'excellent della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
9: Quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.
5: You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
3: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Concessionaria G Villa, www.gvilla.com.

0: Mezzogiorno. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. In apertura, una notizia arrivata poco fa in redazione: trovato il corpo della zia uccisa dal nipote reo confesso nel veneziano. I vigili del fuoco impegnati nel terzo giorno di ricerche hanno trovato il cadavere della donna di 53 anni e stanno procedendo al recupero. Oggi il G7 di Evian in Francia è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Donald Trump. Ora ci concentreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Su Hormuz il presidente francese ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Un'auto cade nel lago di Como, il bilancio è di un morto, grave invece una donna che è riuscita a liberarsi autonomamente dall'abitacolo. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo dopo alcune ore. L'auto avrebbe sfondato il muretto di protezione della carreggiata a seguito dell'impatto con un'altra vettura. Milano, 15enne, strangolò a mani nude la ex vicina di casa. Ora è stato condannato a 16 anni. Dopo essere scappato di casa, la notte si era rivolto all'ex vicina di 82 anni chiedendole ospitalità. Al suo rifiuto era scattata l'aggressione del minorenne. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo i pareggi tra Spagna e Capoverde, Belgio ed Egitto, Arabia Saudita ed Uruguay e Nuova Zelanda e Iran, stasera alle 21 debutta la Francia con il Senegal. A mezzanotte invece in campo la Norvegia contro l'Iraq. Grazie per l'ascolto.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Auto Recall di...
8: A Milano dal 1906.
9: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
10: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
12: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it, in via dei Missali 89 a Milano, ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano, in via dei Missali 89, o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bainet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
6: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
7: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
6: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
7: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
8: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
9: Non basta, voglio di più.
10: Più di così?
9: Ancora di più.
10: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
9: Di più?
10: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
9: Di più?
10: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
9: Più di così?
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
13: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.

0: Sono le 13.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
3: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
5: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: l'eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Info e sedi su renord.com.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: sono le 14.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Bentrovati. L'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Sperti e quello della FIOM Michele De Palma.
3: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
4: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
2: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia in pianura cieli sereni o velati, un po' di variabilità potrà interessare l'arco alpino con dei brevi locali piovaschi o temporali, segnatamente sui settori alpini settentrionali retici e sulle Alpi marittime. Le temperature sono ancora abbastanza gradevoli, anche se le massime superano i 30 gradi, però con bassi tassi di umidità. Da domani ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, e dunque avremo un'intensa e prolungata ondata di calore che ci accompagnerà poi per diversi giorni. Domani tempo in prevalenza soleggiato ovunque, un po' di variabilità al pomeriggio e sui rilievi, ma basso rischio di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPI Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
5: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Sono le 15.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Dopo il capitolo Ucraina, il G7 di Evian oggi si è occupato di Medio Oriente alla luce dell'accordo raggiunto tra USA e Iran che sarà siglato venerdì a Ginevra. Oltre ai sette grandi, in Francia presenti anche i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L'Iran non avrà mai il nucleare e sarà riaperto subito lo stretto di Hormuz che rimarrà sempre senza pedaggi, ha detto Trump. Nella mattinata il presidente ucraino Zelensky ha chiesto i Patriot. Intanto Netanyahu ribadisce: Israele è fuori dall'accordo tra USA e Iran, rimarremo in Libano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che l'accordo con gli USA è in due tempi e che se Israele rimane in Libano l'accordo è violato. Ritrovato nel canale Malgheri il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il delitto è avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Alla base del movente un dissidio sulla gestione del patrimonio di famiglia. Tennis ad Halle in Germania, esordio vincente per Mattia Bellucci che batte il kazako Bublik in 2-7 e vola agli ottavi di finale. Ieri Cobolli è eliminato dallo statunitense Tiafoe. È tutto da Nicola De Muro.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
6: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: le 16.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dalla nipote, reo confesso, nel veneziano. Una ricerca durata 3 giorni, concentratasi soprattutto nella zona di Sanastino di Livenza. I sommozzatori si sono occupati di scandagliare il canale Magher dopo che il nipote 17enne della vittima ha confessato agli investigatori di aver ucciso la parente e di aver gettato il suo corpo integro proprio nel canale. Tragedia Mykonos, tra le più note isole della Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Stando alle prime informazioni, la donna si trovava sull'isola insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Sono stati assolti tutti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva dalla prima sentenza nell'ambito delle numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso delle grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionato dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere. Il giovane, che è ancora 15enne, il 14 maggio 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: vuole tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPE Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
10: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
11: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
10: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia in pianura cieli sereni o velati, un po' di variabilità potrà interessare l'arco alpino con dei brevi locali piovaschi o temporali, segnatamente sui settori alpini settentrionali retici e sulle Alpi marittime. Le temperature sono ancora abbastanza gradevoli, anche se le massime superano i 30 gradi, però con bassi tassi di umidità. Da domani ulteriore espansione del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, dunque avremo un'intensa e prolungata ondata di calore che ci accompagnerà poi per diversi giorni. Domani tempo in prevalenza soleggiato ovunque, un po' di variabilità al pomeriggio e sui rilievi, ma basso rischio di fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Matt Bianco.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di...

0: Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: Sono le 17.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Box.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
5: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà, ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi, e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge, che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni, come il cosiddetto part time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze, e quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati e persone ricche tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: l'avanguardia della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Lombardia, da segnalare solo la possibilità di qualche locale disturbo, si tratterà di qualche temporale di calore, sui rilievi alpini. Giornata di domani ancora all'insegna del sole con situazione pressoché analoga, maggiore variabilità da pomeriggio e sera, sempre sui rilievi, le temperature massime saranno in aumento, rimonterà infatti l'anticiclone di matrice nordafricana con calde d'afa in intensificazione, valori massimi che toccheranno anche i 33-34 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: l'excellent della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Sono le 18.
1: Gamma Box.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
3: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni come il cosiddetto part time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze e quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati e persone ricche tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol di... A Milano dal 1906.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
9: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Basta, voglio di più!
7: Più di così?
6: Ancora di più!
7: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.
1: Sono le 19.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: È arrivato il sì dell'Europarlamento di Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dall'Unione Europea e dagli USA, annunciato nell'agosto del 2025. Eliminati i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti, è previsto l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli USA. Previsti comunque meccanismi di salvaguardia in caso di aumento delle importazioni. Il governo tedesco ha respinto l'offerta di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% di Commerzbank. UniCredit ha da poco superato la soglia del 30%. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari chiude guadagnando più 1,1%. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat. Per la stima preliminare nel mese di maggio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua. È tutto da Nicola De Muro.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
2: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
3: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi, per chi ama l'avventura con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano, oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: In Fondazione Maria Letizia Verga l'unione fa
5: la cura.
4: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Info e sedi su Renord.com.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: l'excellence della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Info e sedi su Renord.com.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: Il G7 di Evian in Francia, progressi sui due dossier principali, Ucraina e Iran. Laura Carchidi.
3: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è prevista venerdì a Lucerna, con Trump che assicura la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, mentre Teheran resta prudente anche perché Israele non intende ritirarsi dal Libano. Sul fronte ucraino, al G7, primo incontro dopo mesi tra Zelensky e Trump, con Macron a presiedere il trilaterale, approvati nuovi aiuti militari a Kiev e sanzioni alla Russia, e poi colloquio disteso tra Meloni e Trump dopo una fase di rapporti freddi.
2: Blitz della Digos contro una cellula anarchica mobilitata per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime del 41 bis. 7 gli arresti su disposizione della Procura di Roma, 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma. Calcio, tutto pronto per un'altra notte mondiale, 3 le sfide, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
4: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
7: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
8: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 21.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali. Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nolugru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nolugru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nolugru.net. Nolugru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
2: la cura!
1: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
3: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Matt Bianco.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
1: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
2: La cura!
1: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
3: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi.
1: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
2: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro.
2: Let's go, girls.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Eccellenza della tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
4: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
5: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
6: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
7: la cura!
6: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
6: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
1: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
2: la cura!
1: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
5: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
6: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
6: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.

The Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su George Michael.
2: Giorgios Kyriakos Panayiotou, vero nome di George Michael, nasce il 25 giugno del 1963 a North London, in Inghilterra, da una famiglia di origine greco-cipriota. A scuola conosce Andrew Ridgeley, con il quale il 24 marzo del 1982 fonda gli Wham. Le canzoni del duo piacciono subito ai discografici, ai quali il duo si propone, e nel giro di poche settimane, per l'esattezza il 28 maggio, viene pubblicato il singolo di debutto Wham Rap. L'accoglienza è buona, ma è solo con Young Guns, Go For It, che le vendite salgono alle stelle. Un successo bissato da Bad Boys, che George propone come manifesto della sua generazione, e Club Tropicana. Tutti singoli che portano in vetta alle classifiche il debut album Fantastic. Il successo degli Wham non basta al bel George, che nel luglio del 1984 pubblica il suo primo lavoro solista, Careless Whisper. Careless Whisper diventa uno dei brani più programmati dalle radio di tutto il mondo, e nel frattempo gli Wham sfornano singoli come Wake Me Up Before You Go Go. That's